0: Viertelfinalspiel Schweiz-Argentinien. Das Spiel vielleicht am Montag noch beim 9. Thema, ja, schade, aber eben, wir sind trotzdem stolz. Das Fußballfieber, das ist auch bei den Minutas Romanches ausgebrochen.
1: Las Minutas Romanches. Radio Grischa. Il Radio Dakeo.
0: Was macht eigentlich aus jemandem einen richtigen Fußballfan? Diese Woche schaut unser Minutas Romanches Team ein bisschen hinter Kulissen der Fußballwelt. Jessica Capretz fragt Lucas Battista, der selber ein begeisterter Fußballspieler ist, über seine persönliche Fußballgeschichte und wie er grosser Fußballfan geworden ist.
2: Nus Diskussion einnotz sur der Ballapari. Eine prima Linie sei jelke in Juk kurzen Wanden Minutas, an der Drave im Ball. Aus Golds, allo in Arbiter, che io sai, gli Arbiter col tegne dine per c'è l'equipe, mai per l'equipe che ins vol. A quante c'hai, Lucas?
3: Questo non c'è, questa è la verità.
2: Questi amna a Lucas Battista, a Diego Jessica, che prez, c'è un c'hai in sur de balla pai, io vai un somma bu idea per cui vai il Lucas Otzgeu, el un prova mintic de declarar quella biala passion. Lucas, a stisse regurdasche ja, cutie febbre per balla pai a c'appautai.
3: Also der Mäder hat proprio in der Europameisterschaft l'Euro 2004. Quello era io a Portugal e quello era tutto, das ist der Match ist wenn sie die guardo televisione portoghese da na e allora era questa euforia e tutti si deren a guardare e deren tutti si deren lo pitch e deren lo ho chance e qualcosa e io Portugal es l'arrivo fin in finella ab di spiegare il mancia ma il pers un nolla contro Griechenland e quella era hard aber da lo vien la passion
2: Lucas ti conto un seres
3: oggi
2: Sul l'amore di Dio io avevo già finito un prendisato E wie der Ciao que balla poi que en tu sei un portugues, non che fascinesche te un oz wie de co sport.
3: Gerald ja tija oder mia mamma, per exemple, ela non è so una fan de balla pe. Ela dice sogno pe, mentre tu es tu veder sti cuore in da vos in a balla. Ja. Aber se tu giove ju una volta, se tu es una volta antinin una plaza da balla pe. Allora badest du quant cool c'è che può essere. Il team deve essere con tia colleghi in la squadra a provare a guadagnare un gioco. Questo è il bel. In se la fin va qui ad una per cui da essere con quel che tu è sgugente a giocare in sport. Tutto va per il team. Questo in se la roba più bella da questo sport, penso, o da DJ una volta.
2: Assolutamente, quei audio di Nepuspai, di quei fans di Balapai. Noi stiamo in questo tema Balapai, di me e meno sintic è la tempra del campionato mondiale, stiamo in Londra, di me e Marvel Puspai.
0: Die Minutas Romanches gibt es für euch auch immer zum Nachlesen auf radiogrischa.ch unter Sendungen.
1: Las Minutas Romanches.

0: Schönen Nachmittag mit Radio Grischa.
1: Las Minutas Romanchas. Radio Grischa. Il Radio da Cheo.
0: Für viele von euch ist am Sonntagmorgen kurz vor dem 6 eine Welt zusammengebrochen. Enttäuschte Gesichter, traurige Fans und die ein oder andere Tränen, die ist geflossen. Die Schweizer aus an der Männerfußball-WM für die Schweizer Nazi ist nicht so einfach zu verdauen. Richtig viele Emotionen sind da rum. Aber was macht aus jemandem überhaupt einen richtigen Fußballfan? Genau das hat Jessica Gebretz vom Lukas Battista wissen. Er ist nämlich selber begeisterter Schüttler.
2: Nus discussionainots sur de Ballapai. En prima linie saieuke in giuc kurz 90 minutes a de drove im Ball. A que se capesce dus gols, a lu in arbiter che jo sai, a li arbiter qual tegne dine per c'è l'equipa, mai per l'equipa kins vol. A que te c'è, Lucas?
3: Que sonusce, que s la veritet.
2: Questi amna a Lucas Battista, a dieu Jessica, che prez, c'unschein sur de Ballapai, Ja, weil ein Sommerbo Idee, per cui vai il Lucas Otzgau, el an prova mintig de declarar quella biala passion. Lucas, has tisse regurdasche ja, cutie febre pel balapai a chapautai.
3: Also, der Mäder, que propi, eintel, l'Europameisterschaft, l'Euro, 2004. Quedere jo, a Portugal. E quedere tuet, das is, der Mäder, wenn sie dino guardo televisione, portugaise, danana. E allora c'era questa euforia e tutti si erano a guardare e erano tutti a lo in pitch e lo ho chance per qualcosa e io Portugal è arrivato fino in finale a disposare il mancio ma il pers un nolla contro Griechenland e questo era hard ma da lo la passione
2: Lucas ti consenseres
3: oggi
2: sulla morte di io avevo già finito un prendisario E wie der Ciao que balla poi que en tu sei un portugues, non c'è fascinese te un oz wie de que sport?
3: Gera li etija, o mia mamma, per exemple, ella non è so sei una fan de balla pe, ella dice, sonio pe, vence duas giuveders ci cuoren da vos in a balla. Ja. Aber se tu giove una volta, se tu esi una volta, antinun una plaza da balla pe, allora badest du quant culture che può essere il team ad essere con tia colleghi in la squadra a provare a guadagnare un gioco questo è il bel in se la fin va qui ad una per cui da essere con quel che tu è sgugente a giocare in sport tutto va per il team questo in se la roba più bella da questo sport penso o DJ una volta
2: assolutamente quei audio dine per spai di quels fans de Balapai non sta in questi anni del tema Balapai de me un meinus in tic en è la tempra del campionati mondial stai vid Londra de me un marvel per spai
0: die ganze Minute des Romanches zum Nachlosen finden wir auf radiogriesia.ch/sendungen
1: Las Minutas Romanches

vecchie poltrone di uffici, lo sai com'è, che forse è meglio non illudersi, che forse è meglio non specchiarsi.